Uba Kubica. Ubo en Cuba. L'incubo in Cuba. L'incubo cupo. Cubetto cubico.

0: Pas de mensonge dans la révolution. Jamais.
1: Il segnale è uno.
2: Avanti con la rivoluzione.
3: Essere rivoluzionari significa non mentire, mai.

0: Le persone diventano controrivoluzionarie quando inseguono i milioni.
1: Las personas se convierten en contrarrevolucionarias cuando persiguen millones.
0: La rivoluzione continua, ogni giorno.
2: Revolution is not an easy task. It is a hard and dangerous undertaking.
3: Senza verità non può esserci rivoluzione.

0: Revoluciones no mentís, jamás.
1: Cuba Libre, ingrédient, une vraie révolution, un peuple qui la défend, un parti unique et un leader historique.
2: La rivoluzione nasce dentro di noi, cresce nel silenzio e parla con mille voci.
3: Bodeon con Cuba Cubista.
4: Tote Revolution überleben.
3: Cubic Life with still Cuba.
4: Stillleben mit revolutionärem Tod.
3: Mort revolutionaire de la nature.
5: Naturalità totale con Revolution muerta.
4: Still life with dead revolution.
3: Rivoluzione totale con natura morta.
4: Bodeon con Cuba Cubista.
3: Nature morte avec revolutionnaire
4: mort.
3: De la nature revolution muerta.
4: Naturalezza totale con revolution muerta.
3: Rivoluzione totale. Con
4: natura morta con rivoluzione mortale.
3: Ma rivoluzionaria.
4: Rivoluzione mortale.
3: Cubic life.
5: Nature morte avec révolutionnaire mort.
0: Ohne Wahrheit keine Revolution. Today and always. One single revolution.
6: Still life with dead revolution.
7: Revolution is about freeing ourselves
8: by our own efforts.

0: Cubic volumes cure Cuban times.
1: Rivoluzione è difendere i valori in cui crediamo, a qualsiasi costo. È modestia, altruismo, solidarietà ed eroismo.
2: La rivoluzione seguirà adelante.
1: È lottare con audacia, intelligenza e realismo.
2: I rivoluzionari non accettano regali dall'impero.
3: The revolution begins now.
4: It won't be easy.
3: Fidel.
0: Cuba Libre, ingredienti. Una vera rivoluzione, un popolo che la difende, un partito unico e un leader storico.
3: Revolution continues day by day.